0: Siete sintonizzati su Radio Rabe 95.6. State ascoltando il programma italiano Onda Libera, Libera, Libera. Al mixer, regia e microfono, DJ Salvi. Yeah!
1: Siamo fatti per amare.
2: Ehi, hey, buona domenica, buona domenica DJ Salvi, scusate questi 30 secondi di ritardo, bene, sono arrivato giusto in tempo. DJ Salvi, vi auguro una

Eccoci qua, voglio cominciare un po' tipico italiano dance, queste belle canzoni remixate. Noi andiamo ancora avanti perché oggi sicuramente come il cielo è sempre più blu, il grande Rino Gaetano.

giornata da stare al mare, da stare in piscina, e quindi la musica ci vuole, quelle che ti tira su e ti fa stare nel senso discotecaro. E dato che la giornata è azzurra, non potevo che non mettere questo qua, ragazzi, eccolo qua, una giornata da non dimenticare, si è aperta l'estate, eccoli qua, eccolo qua, vai DJ, Mashup, Radio Rabe 95.6.

Eccoci qua, continuiamo inesorabilmente. Ci mettiamo anche un po' di Laura Pausini. Vediamo un po' cosa dice la Pausina, remixata in questa domenica estiva. DJ Salvi vi porta su una spiaggia in una isola sperduta dove siete solo voi insieme al vostro amore. E la musica dance italiana vi scrolla il cuore. Un pizzico sicuramente di nostalgia. Vi sblocca un ricordo. Pausini con remix. Benvenuti a Radio Rabe con Onda Libera.

Eccoci qua ancora, eccoci qua ancora nella dance italiana e questa accoppiata mondiale, penso, vediamo un po', dopo passiamo alle canzoni dette normale pop italiane. Questa canzone che spopolò prima con l'artista Cher e poi accompagnata col mitico carissimo Eros Ramazzotti, signori, e

0: Ale, Arisa, Elettra Lamborghini col nuovo brano e poi il resto lo inventiamo sempre come fa DJ Salvi. E invece adesso un bel jingle così di rap, self control, dato che ci troviamo nella dance italiana in questa domenica splendida, veramente bella, bella, bella. La signora Clara mi ha detto: Salvi, vai in piscina perché stai vicino. Lei abitava alla Città Vecchia anni fa, questa ascoltatrice storica agli inizi di Onda Liberi come molti di voi. L'una e 30 minuti primi, amici, e andiamo ancora avanti, spacchiamo adesso perché l'allegria non deve mancare. Eccola qua. E allora, ehi, oh soldato innamorato, e vai con Dio, vai! La domenica è fatta di musica.
1: Oye, bueno, sí que volá. Ya estamos aquí una vez más. Mira, cantándole al amor. La canción más famosa.

fatto una scampagnata, come si dice, come la Pasquetta. Abbiamo fatto delle cose che ci hanno portato un po' su con l'adrenalina e ci accompagnano insieme al sole, perché noi siamo come lucertole, noi siamo come abbiamo il sangue caldo, perché la lucertola confronta a noi c'è la freddo, ecco perché stanno sempre al sole, ma noi in un certo senso l'abbiamo anche freddo. A volte quando abbiamo il sangue freddo per fare qualcosa di importante ci vuole sangue freddo e calma, come diceva un artista italiano. Bene amici, allora incominciamo con i cantanti esorgenti che emergenti che io supporto, e sto parlando di Amore a metà, il terzo singolo di Maria Luna, questa ragazza delle Marche, però adottata da Verona, che ultimamente ha fatto anche una serata all'Arena di Verona dove c'era anche Amadeus, c'era Renga, eccetera eccetera, una grande serata di beneficenza. Bene, si è fatto valere, ha fatto una bella presenza, canta bene, una bella ragazza. E poi il terzo brano ci stupisce sempre, io non so quando arriverà il quarto e il quinto, arriveranno i botti, perché farà un grande rumore da Verona fino alle Marche, dalla Sicilia alla Val d'Aosta. Bene amici, andiamo ancora, ci siamo fatti spaparacciati mezz'ora di dance italiana, no, vera dance, quella ve la farò una domenica, però roba remixata italiana. Andiamo con Maria Luna con Amore a metà, terzo singolo di questa bravissima artista italiana.

Eccoci qua, avete sentito che grinda, che bel brano, un brano che si identifica con l'essere un po' esclusiva, non diventerò come le altre. Bene, il discorso è molto molto alto e fa capire che nella massa nessuno a volte si trova comodo, quindi non diventa come le altre e si distinguerà. Bene, grazie, grazie Maria Luna, auguri ancora in questa tua vita, perché veramente musicale stai facendo delle cose grandi. Bene, andiamo alla seconda ragazza, Simona Laganga con Un Respiro. Veramente li mettiamo insieme a queste due ragazze precedenze e dopo arriverà Ferraro, un artista svizzero, e questa ragazza adesso farà anche il secondo brano. E voi se sentite veramente come sono belli queste canzoni, per una giovane generazione, se possiamo dire così, sanno scrivere, sanno parlare, sanno conquistare il palco, e quindi io li propongo e li sostengo quanto posso, perché bisogna farlo. Tutti siamo passati, chi fa musica, da certe situazioni non gradevoli, da certe falsità, però alla fine loro sono qui a Radio Rabe e gli altri saranno scomparsi come al solito. Bene amici, un abbraccio ancora, andiamo a Simona Laganga, Un Respiro. Salutiamo la mia amica giornalista Ercolina, che è amica anche di Simona, della mamma, e di Torino, di Asti. Un bacione a tutto il Piemonte e Asti, e ci sentiamo alla prossima. Ma in questo momento ci ascoltiamo Simona Laganga con Un Respiro. Un abbraccio.

0: Radio Rabe 95.6, se sempre sintonizzato su Onda Libera Italiana, la domenica incandescente estiva, sono le 13:45 minuti esatti. Passiamo al prossimo artista, il terzo artista, forse non tanto emergente come le ragazze, però è nuovo sulla scena svizzera, e sto parlando di Ferraro. Già l'abbiamo ascoltato 6-7 mesi fa con un altro brano, e il suo manager mi ha contattato senza problemi. Noi siamo qui per promuovere la musica, e oltre la musica loro è il loro lavoro che mi piace premiare, perché ci vuole tanto lavoro dietro. Quindi vediamo che cosa ci dice Ferraro, e poi si chiama anche Natale, vediamo un po' che cosa ci dice, poi arriverà il brano con, vediamo un po' dove sta, Angeli senza età.
1: Buongiorno, salvi, saluto a tutti gli ascoltatori di Onda Libera, sono Ferraro, questa volta da Pisa, siamo in studio, stiamo registrando, io vi ho portato il mio nuovo singolo, Angeli senza età, io spero che vi piaccia, che cominci a fare parte della vostra giornata. Io vi saluto, grazie di cuore dell'invito, salvi, buona giornata a tutti, un grande abbraccio, passo e chiudo da Pisa, Ferraro.
2: Amico mio, tu come stai? Sono qua e penso a noi, il battito del tempo sui passi.

Eccoci qua, mamma mia, belle, belle, tutte e tre le canzoni che saluta Maria Luna, Simona e a Ferraro. Un abbraccio, veramente, ti sono piaciute queste canzoni? Dite la verità, io scelgo sempre delle chicche e qualcosa che hanno da dire le canzoni. Bene, cosa vi volevo dire? Adesso ho caricato un brano. Ah, beh, abbiamo tempo, 10 minuti, sì. Poi arriva Elettra Lamborghini con Bamba Bambina, una canzone molto spensierata estiva. Però dopo ho caricato una canzone che è siciliano, in dialetto siciliano, è proprio quello stretto, quelle canzoni folklore che parlano un po' di vecchio stampo della cultura, delle radici di una regione, come non so, campana siciliana della Puglia, come nel 1990 io con Modestia sono stato il primo a portare musicalmente la pizzica qui a Berna, che ho consigliato anche a chi lo fa adesso di farlo, di che tu sei salentino, devi fare questo genere di musica, e io andavo nelle masserie a ascoltarmi la pizzica. Bene, mi è venuta alla voce questa bellissima canzone di questa artista bellissima, e poi ve lo dico il titolo, come Focu Ntalum Bernu, vuol dire penso fuoco nell'inferno o nell'inverno. Dopo la sentirete, è l'interpretazione vocale che è fantastica. Ma in questo momento stiamo andando ancora sulla leggerezza, sul pop italiano. Elettra Lamborghini con Bamba Bambina. Guardate come si diverte questa bambina.

Eccoci qua amici, abbiamo ancora 6 minuti di tempo e la canzone siciliana ve la devo per forza mettere. C'era anche in lista un certo Jovanotti, però non ce la facciamo in tempo. E appunto vi stavo dicendo queste artiste, questo qua è DJ Noel, che io ho trovato che l'ha fatta. Il nome veramente della cantante, devo andare a fare la ricerca, però è Foku Nta Mbernu. Proprio scritto così, Foku NTA, Foku Nta Mbernu. Vuol dire il fuoco dentro all'inverno. O lo traduciamo inferno, ha doppio significato, però mi ha colpito il modo di cantare, come lo stanno facendo tanti artisti napoletani come la Nina, che cantano canzoni arcaiche, nel senso proprio come si cantava nei campi. Noi non siamo distanti tanti dalla musica gospel del Sud America, quando i coltivatori di cotone, gli schiavi, ahimè, per resistere, diciamo, anche alle giornate dure, cantavano, e da lì è nato anche un po' il blues, è nato tutto un po' il gospel, tutta quella musica, l'hip hop, eccetera, eccetera, che è venuta molto dopo. E quindi noi non siamo lontani da quelle radici, perché noi ci hanno colorato in un certo modo la modernità, tutte quelle che ci propongono. Io vi dico sempre delle cose, per ogni tanto l'orecchio è meglio ascoltare qualche altra cosa, perché un giornalista o DJ deve dirti cose che tu non ti aspetti. E quindi ci trasformano, però alla fine di tutto noi siamo queste canzoni. Fuoco dentro l'inferno.

0: bene amici, devo fare una correzione, non so se mi sono riferito alla Sicilia, ma questa è una canzone pugliese, se non erro, 100%. Quando ho letto il testo Focu, bene, e quello è pugliese, non me ne vogliano i siciliani, non me ne vogliono i pugliesi, perché qui siamo tutti, tutto life, e quindi penso che questa è pugliese questa canzone. E quindi ci sono delle canzoni del sud Italia, c'è l'amico Marco che abbiamo ballato un po' la pizzica insieme, perché appena ho sentito questo ritmo del tamburello e tutto questo ritmo un po' arcaico, lui che è un musicista blues ha sentito, ma sai Kurt, ma sai Kurt Dems Lied, Marco?
1: Yeah, it was Celtic music.
0: A Celtic music, from Orda, but this is from Sud Italia. Sì, lui dice dell'Irlanda, i Celti dal sopra. Bene amici, abbiamo ancora un bacione a Ice Salvi, buona domenica.